Radio Padova, ritmo italiano di notte.

0: ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Radio Padova. Radio Padova.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, domenica 30 agosto 2026. Ariete, la luna nel segno, con il supporto di Giove positivo, metterà in luce la vostra intraprendenza, che però dovreste saper gestire con intelligenza al fine di non causare ulteriore scompiglio, soprattutto nei rapporti affettivi poco consolidati. E voto 7. Toro, non ci sono particolari ostacoli sulla vostra strada, quindi avete la facoltà di godervi una serena domenica, meglio se in compagnia di persone che vi incoraggino ad utilizzare l'energia di un buon Marte, così da evitare di cedere alla pigrizia. Un po' di movimento in fin dei conti vi gioverà. Voto 8. Gemelli, Luna, Venere, Saturno, Nettuno, Plutone e Giove sono alleati preziosi di Urano nel segno, al fine di non soffermarvi sulle difficoltà lavorative attuali, pensando invece a programmare un futuro ricco di possibilità. E voto 8 meno. Cancro, approfittate della giornata festiva per fare un po' di chiarezza circa i vostri sentimenti che, oltre a Venere, vedono oggi anche l'ostilità della Luna. Rifletteteci e voto 7 meno meno. Leone, la Luna e altre stelle sono tutte dalla vostra parte, pronte a fare in modo che ogni vostro desiderio si possa prima o poi realizzare. Voto 8. Vergine, le vostre energie non sono in discussione visto che Mercurio nel segno riceve il supporto di Marte positivo, quindi datevi da fare e siate propositivi con il voto 8. Bilancia, Venere, vostro astro guida, è sempre nel segno, ma la sua influenza, che vi induce ad essere diplomatici ricercando l'armonia, oggi potrebbe essere messa in difficoltà dalla Luna in opposizione, quindi adottate atteggiamenti prudenti, specie in famiglia, con il voto 7. Scorpione, dedicate la giornata festiva ad attività che possano esaltare forza, coraggio e astuzia, ovvero le vostre doti migliori. Le stelle vi autorizzano ad essere competitivi e voto 8. Sagittario, l'ottimo aspetto della Luna movimenterà questa giornata, rendendovi protagonisti un po' in tutti gli ambienti che frequenterete. E il voto è 7 più. Capricorno, il mese termina con qualche noia che potrà riguardare la sfera dei sentimenti per Venere, Marte e Luna in posizione disarmonica. Siate comprensivi con il voto 7 meno. Acquario, la benevolenza della Luna vi donerà l'intraprendenza necessaria per essere determinanti in qualsiasi ambito. Quindi il voto è 8. Pesci, la quadratura di Mercurio causa un po' di confusione, ma è domenica, perciò lasciate che la mente vaghi dove vuole, con spirito leggero. E voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. In questa giornata di domenica l'alta pressione subtropicale interesserà tutta Italia, determinando ancora una fase soleggiata e calda. Sul Triveneto cielo sereno poco nuvoloso nelle prossime ore, con soli montagne, un po' di variabilità e qualche breve temporale pomeridiano. Sulla pianura veneta e friulana caldo moderato con massime tra 29 e 33 gradi. Avvio di settimana, giornata di lunedì ancora con l'anticiclone, quindi anche nella giornata di lunedì 31 ritroveremo sole protagonista. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Sei grande di Neck su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sei grande è quella cosa che pensiamo a quest'ora del mattino quando entriamo al bar e vediamo il barista che ci prepara la nostra colazione preferita senza neanche aprire bocca, perché tanto sa già cosa vogliamo. A proposito, un saluto a tutti i baristi e non solo, a tutte le persone che a quest'ora della domenica mattina sono già impegnate al lavoro. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ci sono i vostri messaggi al 328 319 8000 e c'è la nostra musica adesso con Giulia e Coez, e questa è Quelli Come Me. Dimmi che hai.

Da Ottica le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi informiamo che le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest sulla A28 Porto Gruaro Conegliano al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Ci risentiamo più tardi, intanto buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

mai più. Tu cosa fai questa sera, cara Noemi? Non sappiamo neanche quello che faremo tra un'ora, figurati. E chissà quanti ascoltando questa canzone appena sveglia hanno detto: ma se non mi sono ancora alzato dal letto. Beati voi, bentrovati su Radio Padova, Ritmo Italiano, con la nostra musica, pronti a cominciare insieme un'altra giornata in questa domenica trentesima del mese di agosto. Ora c'è Uelo con Anna Tatangelo e questa si intitola Notte Poetica.

e mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Hey!
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Padova Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
5: In questa giornata di domenica l'alta pressione subtropicale interesserà tutta Italia, determinando ancora una fase soleggiata e calda. Sul Triveneto cielo sereno poco nuvoloso nelle prossime ore, con soli montagne, un po' di variabilità e qualche breve temporale pomeridiano. Sulla pianura veneta e friulana caldo moderato con massime tra 29 e 33 gradi. Avvio di settimana, giornata di lunedì ancora con l'anticiclone, quindi anche nella giornata di lunedì 31 ritroveremo sole protagonista. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Bella Vera 883 su Radio Padova, è il ritmo italiano, il ritmo di questa estate e di questa domenica mattina. Benvenuti con la nostra musica, anche con Paola e Chiara. E questa è Pioggia d'estate. Quanto

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Ah, caro Cesare, non voglio neanche saperlo cosa dicono di me. Cesare Cremonini su Radio Padova, al Ritmo Italiano. Buongiorno, benvenuti, bentrovati, spero tutto bene dalle vostre parti. Tra pochissimo ci sarà Venusia con l'oroscopo di oggi. Ci arriviamo anche grazie a Biagio Antonacci. E questa è You and Me.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi domenica 30 agosto 2026. Ariete, la luna nel segno, con il supporto di Giove positivo, metterà in luce la vostra intraprendenza, che però dovreste saper gestire con intelligenza al fine di non causare ulteriore scompiglio, soprattutto nei rapporti affettivi poco consolidati. E voto 7. Toro, non ci sono particolari ostacoli sulla vostra strada, quindi avete la facoltà di godervi una serena domenica, meglio se in compagnia di persone che vi incoraggino ad utilizzare l'energia di un buon Marte, così da evitare di cedere alla pigrizia. Un po' di movimento in fin dei conti vi gioverà. Voto 8. Gemelli, Luna, Venere, Saturno, Nettuno, Plutone e Giove sono alleati preziosi di Urano nel segno, al fine di non soffermarvi sulle difficoltà lavorative attuali, pensando invece a programmare un futuro ricco di possibilità. E voto 8 meno. Cancro, approfittate della giornata festiva per fare un po' di chiarezza circa i vostri sentimenti, che oltre a Venere vedono oggi anche l'ostilità della Luna. Rifletteteci e voto 7 meno meno. Leone, la Luna e altre stelle sono tutte dalla vostra parte, pronte a fare in modo che ogni vostro desiderio si possa prima o poi realizzare. Voto 8. Vergine, le vostre energie non sono in discussione, visto che Mercurio nel segno riceve il supporto di Marte positivo, quindi datevi da fare e siate propositivi con il voto 8. Bilancia, Venere, vostro astro guida, è sempre nel segno, ma la sua influenza, che vi induce ad essere diplomatici ricercando l'armonia, oggi potrebbe essere messa in difficoltà dalla Luna in opposizione, quindi adottate atteggiamenti prudenti, specie in famiglia, con il voto 7. Scorpione, dedicate la giornata festiva ad attività che possano esaltare forza, coraggio e astuzia, ovvero le vostre doti migliori. Le stelle vi autorizzano ad essere competitivi e voto 8. Sagittario, l'ottimo aspetto della Luna movimenterà questa giornata, rendendovi protagonisti un po' in tutti gli ambienti che frequenterete. E il voto è 7 più. Capricorno, il mese termina con qualche noia che potrà riguardare la sfera dei sentimenti per Venere, Marte e Luna in posizione disarmonica. Siate comprensivi con il voto 7 meno. Acquario, la benevolenza della Luna vi donerà l'intraprendenza necessaria per essere determinanti in qualsiasi ambito, quindi il voto è 8. Pesci, la quadratura di Mercurio causa un po' di confusione, ma è domenica, perciò lasciate che la mente vaghi dove vuole, con spirito leggero. E voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Traffico al momento scorrevole lungo i tratti di nostra competenza. Attenzione solo alla presenza di un veicolo in panne sul passante di Mestre in direzione Trieste tra Martellago Scorsè e il bivio per la A27. Vi anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova domani, lunedì 31 agosto dalle 22 alle 6, chiuderà lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: prima di Centrale.
1: I Come Cose su Radio Padova, Ritmo Italiano, Granata. Buona domenica mattina a tutti da Luca Lazzari. C'è Ritmo, canzone nuova, Giorgia, e questa è Tra le lune e le dune.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: un'emozione per sempre con Eros Ramazzotti su Radio Padova. Abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra poco invece le ultime notizie, come ogni ora rigorosamente in diretta qui da noi anche nel fine settimana, e subito Cioffi, una delle canzoni più divertenti di questo periodo, si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Fuoco senza tregua in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti e oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per le difficili ricerche degli oltre 2400 dispersi, tra cui tre italiani. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera, un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore da parte della polizia cantonale di Argovia. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 e 58 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: il ritorno rock elettronico di Dolce Nera su Radio Padova. La canzone si intitola Epopea. Buona domenica mattina da Luca Lazzari. C'è più musica qui da noi, ne mettiamo in fila tre subito. Raff,
1: tre canzoni in fila.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento a causa di un incidente, code sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e l'allacciamento con la 21 in direzione Milano. Il traffico intenso sul tratto Venezia-Trieste provoca code in entrata a Latisana. Code nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 in direzione Trieste e in entrambi i sensi di marcia si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: yeah, yeah, yeah.
1: Anche Biagio Antonacci tra le hit del momento, che è l'appuntamento che voi state ascoltando nel corso di questa domenica, di questo ultimo fine settimana del mese di agosto. Era You and Me, ora Flamenco Paranoia, Samurai J.

Radio Padova suona le canzoni che ami.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Stai ascoltando le hit italiane del momento. Ogni domenica dalle 12 alle 13 tutta la musica nuova suona su Radio Padova Ritmo Italiano.

Aranciata di Fra Quintale ci porta rapidamente verso le 13 su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon fine settimana, visto che siamo nel pieno. Sentiamo Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

0: È mezzogiorno e 59 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

State consumando il pranzo di domenica? Buon appetito. La città degli angeli era Achille Lauro su Radio Padova, Ritmo Italiano. Siete con Maurizio Modica. Buona domenica. Noi insieme arriveremo fino alle 15. Ora il Liga Happy Hour.

Ci vuole una laurea, a volte serve anche il master. E Coez su Radio Padova, ritmo italiano. Sentiamo anche Irama con Cabana. Olè, che su un titolo così sta sempre bene.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste il traffico intenso verso Venezia provoca code alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23. Nel tratto sono inoltre segnalati due veicoli fermi. Si verificano inoltre code in entrata alla Tisana. Oltre competenza segnaliamo sulla 23 nel tratto in gestione ad Autostrade per l'Italia traffico congestionato e code tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine. Sulla 22 Brennero-Modena in gestione ad Autobrennero, rallentamenti per traffico intenso verso il Brennero tra Affi e Degnaora. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Mahmood con Soldi, giornata numero 30 del mese di agosto, un mese che stiamo per lasciare alle nostre spalle. In piena domenica su Radio Padova Ritmo Italiano sentiamo anche Vasco, Buoni o Cattivi.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fare quel film. Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

L'ultima delle bellissime Vamos a Bailar, Esta Vida Nueva, sottotitolo Paola e Chiara su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche Uelo e Anna Tatangelo con Notte Poetica.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Santa.
1: La collaborazione tra LDA e H7 Santa su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio, visto che ci siamo introdotti orora all'interno della fase pomeridiana di questa domenica. Sentiamo anche la nuova canzone di Salda Vinci, si intitola

0: Grimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

Pazzi, stupidi, ragazzi, la voce è quella di Raff qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora ben trovati, buon pomeriggio, tanta musica da ascoltare insieme in un pomeriggio che è fatto anche di spostamenti, molti di voi in viaggio in macchina con la nostra musica in sottofondo. E allora qualche chilometro lo facciamo insieme a Ultimo con Romantica, Madame e Marrakesh, ma subito con Fulminacci e Male.

0: Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Saif con Parlar d'amore, cantata insieme a Brescia qui a Radio Padova Ritmo Italiano nel nostro pomeriggio domenicale che ci vede insieme fino alle 8 di sera. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré, rimanete con noi, adesso c'è Achille Lauro con Amore Disperato.

0: sono le 15 e 59 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Tucca Macarena con Baby K qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, canzone che ci permette di augurare buon pomeriggio a quanti si sono collegati con noi da poco e staranno con noi per ascoltare molta, moltissima musica, la musica dell'estate 2026, come quelli in arrivo, Samurai J, Rocco Ante, ma subito Mara Sattei ed Enrico Nigiotti con Sabato Sera.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova. Vi ricordiamo che dalle 22 di lunedì 31 agosto fino alle 6 del giorno successivo per lavori verrà chiuso lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

0: estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Stai ascoltando Radio Padova.

0: ritmo italiano.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Padova.
1: Stai ascoltando.
2: Radio Padova.

0: talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 30 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 31 agosto. Traffico scorrevole lungo i tratti gestiti dalle concessionarie autostradali Autoadriatico, CAVE, Brescia-Padova. Sulla 4 Brescia-Padova vi informiamo che per lavori dalle ore 22 di lunedì 31 agosto fino alle ore 6 di martedì 1 settembre verrà chiuso lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno amici.
1: Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova. Radio Padova di notte.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?